non ha come pensare sul prefissato, no? Pensare sul prefissato così come ha trovato con le bandiglie, proprio come quelle categorie, cosa? Sanzionare, vi hanno accettato solo qualcosa, se non mi ero mai

tipo sentiti. Quando si sa di questa testa, c'è un altro che ti sono anche un po' di saggio da avviare, ma c'è un piso orbo, o c'è un sicuro. Pensare di stati saturato, ma ora con lui. Mi raccomando, tu ti sei come vedi chi sei.

che adesso non ne pareva casi nella prima ricordo questi pisti se non erano parte se non erano così dottore e avvenivano così cosa quindi sono rimasti sopra i cattivi di parole Maria sul modello mai di gran monorama sulla quale possono ti applicare gli ecagati e anche che cosa ma ho dati a presunta testimoni che presunta ma non è quello che ha fin dalla mia mano e alcuni halitroma più la vera cura che mi vedrà che cosa a chi sono che ha fatto la mani famiglia sono le chie con le carte e cosa da più di stili che hanno fatto le carte che sono mi è stata stata di dire le chie con le sono nati di stili chie cosa io ho le carte la cosa. Tapi lagi kalau tapi baru dia ikut.

una definizione proprio rigorosamente concentrata, mi ricordo da una persona prego, ma una conclusione, se la persona non chiede che ti potevi che ti chieda qualche questo di sì, perché di mia madre la cosa io da come avevo io la vita che così se li chiedo a chiama e a questo punto di vista di mia definizione io la dico la cosa

0: secondo te lo stesso devono ritrovare quello che stavano ciò che vivevano già tra quanto ciò che deve essere pieno di queste rame queste pieno di queste rame che vivono in un barco sembra a loro quindi se ne potete sentare penso che sono una annunzione ma anche una città che sono un sistema che continua ad essere anche adesso
1: allora tu io da io più che prego a volte fanno lì a volte a qualche cosa andavo. Non posso pure così, mi sono stato in

presidente della cosa molto più importante, che si trova in un'università e l'ottima rapissima cosa per il mio corpo, ho provato a dire che non è stata un'università.

0: grande potete iniziare a sentarla se proprio non lo in onda. Allora, ha un altro esempio per chi allora iniziare la palma
1: Sì, così la media mai così.

0: causa, ma le cose se li canta, ma le sapevi, ma le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le cose le
1: कार्यक्रम लगाए देखो बाबा लगाए

non incisa sulla rete, sono in distruzzo, da criticare per la cifra. Dentro l'altra programmi, non tengono il primo programma, e tutta la riprima della durante,

attività che appartengono lontanamente agli emili e fruttori, o per i miei, che sono quelli, come avete detto,

0: che le cose cambiano la telefonia, questa parla, non è la gente di continuare
1: Thank you.

dedicato come forte sul dettaglio per la presentazione della riprima con Giuse, che ho ribadito molto più anche di Giuseppe, ma non qualche stessa, ma credo che questa è una grande sfortuna che sappia di fare le forze per fare una sua presenza.

altro dovuto, posso stare un interamente dovuto, ma non posso fare male, soltanto quando non è quella che lo tratti.

seguimate a non se ne punta di capa della sua termina, questa è una situazione, ma quella è proprio la situazione, non sono mai